0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Irene Grandi e Bobo Rondelli insieme con La musica è finita, dal Sanremo del 2020 nella serata delle cover.
1: Ecco.

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

maledetti amici miei, che non usano parole, come fossero pensieri miei, che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

0: compagnia quotidiana non invadente che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni. La radio locale è più vicina alla tua realtà.

0: i successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Sembra sempre inverno.

0: con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: La faccia triste dell'America.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni con un omaggio a Lucio Battisti.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni insieme a Giusy Ferreri, Una ragione di più.

Claudio Santamaria si è cimentato, non è solo un bravo attore, ma si è cimentato in questa cover di Lucio Battisti. È l'unica canzone che non ha scritto Lucio Battisti, La Compagnia.

0: Sono le 5.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato.

0: Sono nati il 7 luglio. Nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista quattro volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Achille Lauro dal palco del Festival 2026 con Perdutamente.

c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole,

0: fama.
1: Che felicità.
2: Beh, parliamo di felicità. Sei spaventato?
0: No,
2: avevi, avevi la cuffia alta.
0: Miseria, poi mi arriva la cuffia.
3: Poi devo fare infortunio sul lavoro, lei si arrabbia e è un casino, capito?
1: Zitto.
3: Apposta, apposta. Caro Piero Pelù, come ti voglio bene. Parliamo di felicità e sì, parliamo di due cose che ti possono rendere felice, hai capito?
2: Giusto. Un bel piattone di pasta,
3: sì?
2: All weekend.
3: Partiamo dal weekend.
2: Parliamo del weekend. Tu prendi la pasta? Io prendo il weekend.
3: Io prendo volentieri la pasta. Se una cacio e pepe, se posso. Aspetta un attimo. Lorenzo, che sei arrivato prima, vai a prendere una cacio e pepe per cortesia, che io me la mangio volentieri alle 11.
2: Ascolta, io prendo il weekend, va, cacio e pepe mangerà a te.
3: Ma io vi do un consiglio migliore. Se avete bisogno di serotonina, dell'ormone della felicità, sappiate che basta veramente un piatto di pasta. Questo lo dice la scienza, che la pasta è una coccola per il cervello, perché ogni forchettata attiva meccanismi chimici e ricordi emotivi che lavorano proprio per aumentare la sensazione di felicità. Quindi non uno, due piatti per cortesia, Lorenzo.
1: Anche la matriciana.
3: Facciamo tre?
1: Matriciana.
3: Due cacio e pepe e una matriciana.
1: O
3: prego.
1: Carbonara.
3: Vedi te, decidi
1: non
3: te.
1: So. Okay. Facciamo, andiamo di carbonara.
3: Vai di carbonara, leva di carbonara. Però se porti anche la matriciana ce la smezziamo.
1: Parliamo di giovani.
3: No, ma tutti, cioè qua siamo dai 50 in su, anzi dai 49 in su.
1: 49.
3: Io non so perché.
2: No, tu, Gioia, quando stai nell'anno tu ne hai 50, poi quando.
3: Oh.
2: No, carino, no, perché tu il giorno che farai il compleanno dei 50 entri nel 51esimo anno.
3: Momento tristezza legato a me.
2: Quelli li hai finiti, quelli li hai finiti, capito? A dicembre.
1: Niente da fare.
3: Ho finito gli anta? No, i 40.
1: No,
3: già.
1: Non sei più nei 40. Non sei più nel 4.
3: Non mi convincerete mai di questo.
2: No, c'è il 5 davanti, punto.
3: 5, c'ho il 5. Vabbè, come a scuola, uguale, c'avevo il 5.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Lunedì, giornatone.
2: Che secondo
1: proprio.
2: Me, secondo te lei lo sega?
5: Com'è?
1: No, nel senso,
5: nel
1: non
5: weekend.
1: Lo so, beh, ci racconterà qualcosa nel weekend, quello che è raccontabile
2: cosa
1: in fascia
2: fatto?
1: Oraria domestica.
5: Io guarda,
1: non voglio sapere.
2: Devi andare via?
5: No.
2: Devi andare a prendere un caffè?
5: Sì,
2: l'orticaria?
5: No, finco i punti in schiena che tirano.
1: Certo che anche tu non potevi fartelo togliere sto neo la settimana prossima,
5: ma io
1: che
5: non
1: proprio
5: credevo.
1: Adesso.
5: Ma non per tutto il
2: ma dai, ma se era il

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Biagio Antonacci e Laura Pausini, due grandi amici, insieme per questo pezzo, Quanto tempo ancora.
1: Non ci credo, questo è lei ora.
2: Ciao!
1: Ma tanti amici, non ti aspettavo qui.
3: Scatti?
1: Solita sera, solita tribù,
3: bella,
1: tu che mi dici, sei sempre con i tuoi, e ti accompagnava, un'emozione forte, e ti accompagnava ancora, solita,

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: Ma sei vestita di bianco!
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa!
0: Guarda che meraviglia di sposa!
1: Mi sono buttata, ha detto, vai, vado da Biagio!
0: Io bianca, così non t'ho mai vista!
1: Bianca, sono pura stasera!
0: Stasera sei candida!
1: Sono candida come... candida adesso...
0: Sei candida come il tuo cuore!
1: Ah, grazie!
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce!
1: Grazie!
0: La voce italiana internazionale unica nel mondo!
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivi me le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì fermi.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto.
0: Ma va bene.
1: Cosa dite voi?
0: Ma va bene,
1: bene.
0: Cioè, adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll.

Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione e al Sagittario, diciamo, siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
2: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, chi è in difetto è in sospetto, evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Destinazione Paradiso, l'omaggio a Gianluca Grignani e di Laura Pausini.

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: La mamma non doveva saperlo, lei doveva andare ad Alghero con uno straniero.
3: Ma la mamma lo sa che ieri hai spostato cassonetti e cose lì,
2: per
3: no?
2: Per farti parcheggiare. Allora,
3: poi dopo la raccontiamo.
2: Sì, sì. Raccontiamola pure. Basta con questi trenanti, la devo smettere.
3: Fanta.
2: Vabbè. Ma sì, voi in questi giorni siete punti anche da alcuni insetti che io non so se siano...
3: Pappataci, certo, il pappataccio è tremendo.
0: Il pappacchè?
3: Il pappataccio. Pappataccio.
2: Il pappataccio?
3: Pappataccio o pappataccio? Aiutatemi. Beh, ascoltatori e ascoltatrici, pappataccio o pappataccio? Sembra una mosca, però arriva lì...
2: Ah, sono i moscerini piccoli.
3: Ti pizzicano.
2: Ecco,
3: ti
2: pizzicano. Pensavo che fossero solo moscerini, invece no, sono pappacchè?
3: Il pappataccio.
2: Sono pappacchè.
3: In tutti gli spot di cose per cani,
2: sì, i
3: contro i pappataci,
2: sì, ma io lo so.
3: Vanno, però, sull'uomo. Mi piace, dovevi vedere ieri mentre ero pieno di fumo quanti pappataci che mi hanno preso.
2: Vabbè,
3: e mi hanno tirato tante di quelle mazzate.
2: Io sono tutta una galla,
3: ragazza mia. Quello fa male.
2: E sono pappataci.
3: E sono pappataci quelli lì.
2: Hai capito? Ma sei sicuro di questo?
3: Certo, certo.
2: Io pensavo fossero piccoli e innocui moscerini.
3: No, però il moscerino si fa i fatti suoi. Il moscerino va sulla frutta, ti lascia in pace, al massimo ti svolazza un
2: e
3: po'.
2: Pensavo invece fossero moscerini antipatici miei, quelli che ho nel giardino.
3: Antipatici lo sono pappataci. Pappataccio, poi se te lo dici con la un po' scivolata, hai capito? Il pappataccio? Pappataccio è buono, volendo ce lo metti nell'insalatino il pappataccio, se tu ne prendi 3 o 4 con un filo d'olio.
2: Ma sono piccoli,
3: diciamo. Sono buone.
0: I momenti più salienti delle Badole Online.
4: Si gira a guardare le persone per strada, potrebbe essere un traditore.
2: No, ma non l'avrei mai pensato di...
4: Ed è stata anche pubblicata questa ricerca, perché si sono impegnate nel fare questa ricerca, su una rivista di psicologia e sociologia internazionale.
2: Disse lui

0: si gira, guarda le altre.
1: È un campanello, sì, è un campanello d'allarme da non sottovalutare.
0: No, ma sai che ci sono quelli furbi, no? Che gira con la coda dell'occhio, lumano tutto, lato B, lato A, tutto quello che c'è da lumare, però lo fanno, sai, in maniera così. Oppure quelli che ti dicono: ma è come un bel quadro, uno si gira e guarda. Che per l'amor di Dio, se non è
2: Roma, gli occhi li abbiamo tutti.
0: Beh, certo.
1: Beh, certo che quando ti passa davanti, chi merita, dice: vabbè, chapeau, pazienza, è andata così.
2: Allora, in realtà, però, questa ricerca, andando un po' ad approfondire, dice che tutti ci guardiamo intorno, ma le persone fedeli distolgono lo sguardo molto più in fretta. Quindi, ecco, se ti soffermi proprio a guardare i dettagli, potresti essere un infedele.
0: Sì, siccome possiamo chiedere a te, perché noi negli anni abbiamo più volte sottolineato il fatto che, insomma, siamo state molto single, ma anche molto fedeli, io e la socia, così, bla bla bla. Adesso le ho già dato della strega prima, adesso insomma devo cercare di ripianare. E tu invece sei un ragazzo fedele o sei un monello?
2: Allora, io nella condizione attuale di single, come avrai notato, guardo praticamente chiunque passi per strada.
0: Non sto
1: proprio
0: parlando.
1: Questa disperazione potevi evitarla.
2: No, in situazione di coppia non mi accorgo neanche di chi ho intorno.
0: Questo è quello che volevo sentire.
1: Sì, sì.
3: Badone online su Radio Piemonte.

Oroscopo, vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

0: ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Vadole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Vadole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Il vero amore lo scopre solo, ecco, la risonanza magnetica, ecco. Io ve l'ho detto,
3: no,
2: metti avanti qualcuno, sai, in programma di sposarsi eccetera, sì. Sei 6 mesi
3: prima,
2: allora, per avere il posto per una risonanza magnetica ci vogliono almeno 6 mesi, ecco, dalle nostre parti.
3: Lo fai a pagamento, gli dici, senti,
2: a pagamento,
3: allora.
2: Sì, fai prima,
3: hai capito, perché uno dice va bene, senti, mi ha chiesto di sposarlo, sai, non sai bene, no, come va a finire, allora prima ti cacci una risonanza magnetica.
2: Dice, guarda, amore mio, se mi ami così, fatti fare la risonanza.
3: Per chi soffre di claustrofobia come me.
2: Poi, tra l'altro, hanno trovato anche una zona che si evidenzia quando c'è la fine di una relazione.
3: Ah! Ecco lì!
2: È il nucleo caudato.
3: Il nucleo caudato. Ti fa venire uno di quei fling quando succede. Io non so voi, ma io sto rave party dello sferruzzamento ci vado poi, io ve lo dico.
2: Dove
3: già
2: si trova,
3: se qualcuno
2: dove
3: vuole
2: lo
3: venire
2: fanno, scusa?
3: A Parma,
2: anche vicino.
3: Si va

0: lo sa, però mi trovavo molto meglio a fare col traforo con mio fratello.
1: Beh, immagino.
0: quando si faceva da piccola si usavano le applicazioni tecniche. E allora tu dovevi fare, cioè ho fatto 2 o 3 magliette per le bambole, però poi che
2: sì, però che stupenda.
0: No, invece mi piaceva tanto di più fare il traforo.
2: Certo, certo. Col martello pneumatico, cosa.
0: No, col traforo, che è una specie di seghettino, tu devi tagliare il,
1: sì,
0: il
1: sì.
0: coso,
1: il coso della
0: il legno.
1: Cosa.
0: Il coso della cosa. Oh, ma sai che siete?
3: Il meglio delle padole online.
4: Pillole di simpatia.
5: Allora, sapete cosa sono gli umarell, ragazze?
6: Sì.
5: Gli umarell. Gli umarell sono gli anziani che stanno davanti ai cantieri.
0: Con le braccia
5: si mettono dietro la schiena.
0: Esatto. E guardi il cantiere.
5: Guardi il cantiere, mi raccomando, è importante la posizione delle mani.
0: Esatto.
5: Cioè, una mano deve contenere l'altro polso.
0: Chiaro.
5: Cioè, proprio è quella roba lì. Così fai anche l'esercizio con la schiena. Allora,
0: chiaro.
5: Un comune...
0: Stai bene dritto.
5: Assolutamente. Mm. Vanno lì, vanno davanti ai cantieri, dicono no, ma quella roba non la state facendo bene, rompono anche un po' le balle agli operai che stanno facendo lì.
0: Cofede, cosa
5: fanno perdere tempo in alcuni casi. Ma c'è un comune nel Monzese che ha deciso di dargli proprio il patentino e di ingaggiarli proprio per
1: controllare che si lavori.
5: Brava, per fare i controlli. Quindi su che cosa li mandano a fare i controlli? La cura del verde pubblico.
0: Sì.
5: Però quella io vuole un po' andata male.
0: Sì.
5: Io
0: benissimo. Tu sei giovane.
5: Io
0: ora.
5: Subito lo voglio fare. Immediatamente. Sai che bello,
0: tu
5: vai in giro.
0: Proprio
5: allora, già la camminata è quella.
0: Sì.
5: La camminata ce l'ho già, quella
0: da
5: pensionato ce l'ho.
0: E anche il tritamento
5: di marroni,
0: come stile, sei un bel marronato.
5: Assolutamente, marronaio, scusa.
0: Marronaio.
5: Poi possono controllare stato di strade, marciapiedi, la pubblica illuminazione.
0: Sì.
5: Ma quel lampione lì non va bene. Cioè, lampione
0: siamo su Macuni.
5: L'umarell, qui siamo nel Monzese,
0: sì.
5: Però.
0: Siamo
5: nel Monzese.
0: Okay.
5: Datemi il patentino. Come si dice ad onorem? Non troverete
0: trovo.
5: Una persona più anziana di me. Non la troverete
0: sì,
5: una persona.
0: Tu sei già anziano dentro e quindi potresti cominciare. Non hai ancora 50 anni, potresti già far quello.
5: Che bello.
0: Sai cosa ti vedrei bene anche a fare, sai, quei volontario lì che fa attraversare i bambini che vanno a scuola.
5: Sì, sì, il vigile urbano mi sarebbe piaciuto tantissimo, effettivamente.
0: No, no.
5: L'importante è la paletta.
4: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
7: Feve nen le badole.

0: La giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, chi è in difetto è in sospetto, evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

7 luglio, eccoci di nuovo qui a parlare di oroscopo. Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Allora, mio caro,
2: sì,
1: volevo dirti, visto che è sempre freddo,
2: sì,
1: possiamo fare una riunione in sauna? Come fanno in Finlandia.
2: Ah, in Finlandia.
1: Cioè, quando devono fare le riunioni di lavoro,
2: sì,
1: e fanno in sauna. Ma la cosa forte è che queste riunioni, di solito tu in sauna sai che ci hai vestito.
2: No,
1: ci metti,
2: no.
1: Ti dovresti mettere il
2: costume?
1: No,
2: non lo devi andare nudi in sauna.
0: Esatto, ecco, appunto.
2: Lei che mi frequenta sempre le saune, Carmen. Cioè,
0: sì, assolutamente, nudi completi. Assolutamente, e quello è il bello,
1: con un sugamano, con l'asciugamano.
2: Però l'occhietto cade sempre, no? Perché allora io mi immedesimo nei maschietti che fanno questa riunione con,
1: sì,
2: le proprie cose,
1: sì,
2: e l'occhietto gli va, asciugamano o non asciugamano.
1: Però hai capito, parlare dei problemi aziendali, sì, comincia a venirti un caldo,
2: sì,
1: che, no?
2: Quindi uno
1: tu
2: dice,
1: che è sempre freddo, sì, che sei arrivato stamattina a rugnavi,
2: avevo le mani congelate,
1: fredde.
2: Senti che roba che c'ho. Ho dovuto toccare, no, tutte le mie colleghe.
0: Posso testimoniare, mi ha messo la mano in faccia, ecco, cioè, volevo solo dirlo.
2: Due dita ti ho messo,
1: occhio,
2: così. Guarda,
1: occhio,
2: che rossi che sono, guarda, occhio, che rosse,
1: occhio,
2: che sono.
1: Occhio, quindi hai le mani. E quindi saresti perfetto tu.
2: Ma in sauna fa troppo caldo.
1: Ecco, figurati se non gli andava bene anche,
2: capito,
1: lì.
2: Cioè,
1: allora, fuori.
2: Ti ricordi d'estate
1: freddo,
2: come mi sciolgo? Mica, io.
1: D'estate rugna da giugno.
0: Ma dai, che c'è il frigo lì,
2: c'è il frigo, è vero, ma il frigo vicino al termosifone, quindi di fatto si annulla la vicenda, capito?
1: Sì.
2: E quindi non va bene.
1: Il frigo, il termosifone,
2: io non mi lamento del freddo.
1: Tu non ti lamenti?
2: No, io solo ho detto, senti che mano gelata che ho.
1: Tu non ti lamenti del freddo?
2: Beh, se c'è il riscaldamento spento, sì, allora
1: no, vabbè,
2: sì.
1: Questo è ovvio.
2: Beh,
1: però,
2: sì,
1: guarda,
2: io preferisco,
1: sì,
2: il freddo al caldo, se posso,
1: sì,
2: dire. Quindi, bene in Finlandia, bene per quelli che fanno il bagno nella piscina,
1: sì,
2: lì fuori,
1: sì,
2: ecco,
1: sì,
2: come funziona. Dopo la sauna ti butti nell'acqua ghiacciata.
1: Nell'acqua, e lì veramente, lì ci vuole, lì ci vuole un cuore di quelli che funzionano bene, io non ce la potrei mai fare.
2: Se la riunione tra colleghi, però il cuore ti viene, perché lì poi a quel punto, Carmen, l'asciugamano te lo togli, hai capito?
1: Sì,
2: te
1: però
2: lo togli.
0: Sai,
2: sì,
0: com'è, come funziona tra colleghi, magari c'è qualcuno, sai, di,
2: sì,
0: interesse,
2: c'è,
0: capito?
2: C'è.
1: Diciamo che sono una grandissima figata quelle piscine all'esterno con l'acqua termale, che tu fai praticamente il bagno nell'acqua calda e fuori c'è la neve. Allora, quella sì.
2: Facciamola così allora.
1: Esatto,
2: sotto il Monte
1: Bianco. Festeggiato un compleanno così,
2: vedi.
1: È veramente una figata.
2: Sotto il Monte Bianco ce n'è una, possiamo,
1: yes,
2: organizzare.
1: Proprio
2: facciamo
1: quella,
2: la riunione lì.
1: Proprio quella, un po' cara, ma comunque.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle badole online.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Laura Bono con una canzone di Rita Pavone, Fortissimo.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la Premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

Simone si allena con Yannick, il giovane tennista di Caramagna impegnato nel tabellone junior di Wimbledon. Sfidare il numero uno del tennis mondiale Yannick Sinner in una sessione di allenamento a Wimbledon è un sogno diventato realtà per il giovane atleta di Caramagna, Simone Massellani. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al pronto soccorso e ai reparti, gli ospedali alla prova dell'AFA. L'allarme del sindacato Nursid sulle temperature insostenibili in ambulatori e nel parco mezzi. Aldea di Cuneo, una settantina di passaggi più dello scorso anno. Mondovì nella media regionale più 10%. Troviamo anche le dichiarazioni di Andrea Tortore, primario Dea Mondovì. La nostra attenzione rimane alta soprattutto nei confronti delle categorie più fragili. Sempre in primo piano una task force per climatizzare la pediatria a Cuneo dopo l'appello di una famiglia, Lavoro Santa Croce, Fondazione, Ospedale e AIL. Poi ancora con il piano caldo, consigli a tutto tondo dell'ASL di Alba e Bra. Sul sito schede e locandine da scaricare, dalla tutela dei bambini a quella dei farmaci. Ancora in primo piano un titolo, donazione al Cerialdo, comprate i ventilatori per le celle dei detenuti, l'iniziativa della Fondazione Azzuaglio. A pagina 43 troviamo il titolo di apertura con la cronaca a Levice, il sindaco muore a 56 anni travolto dal trattore nel Noccioleto, era la guida del paese dall'Alta Langa dal 2024, la tragedia ieri pomeriggio mentre eseguiva alcuni lavori. Poi ancora a pagina 43, un anno al voto, la popolarità dei politici locali premia solo Cirio, i dati della governance poll del Sole 24 Ore, la sindaca di Cuneo in linea con i colleghi, Manassero a Cuneo perde oltre 10 punti e si piazza al 54esimo posto. Il dato complessivo racconta la difficoltà di governare senza inseguire il consenso. Voltiamo pagina, transumanza favolosa, l'incontro di storie e culture. Arriva stasera all'agenzia di Pollenzo l'originale tour su due ruote di Andrea Satta. Di giorno si pedala, la sera si va in scena, in giro per l'Italia, il ricordo di Carlo Petrini. Poi ancora cambiamenti climatici, ecco le nuove sfide e le strategie condivise. Oggi nell'aula magna dell'Ampleon di Alba. Ancora un titolo, dal cap alla lettura ottica, la rivoluzione nelle poste. Armando Lasta, oggi ha 87 anni e ne ha trascorsi 70 a lavoro nell'azienda. Da fattorino a direttore del centro smistamento ha assistito a tutti i cambiamenti. Questi erano i principali titoli su quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online. Cominciamo con Targato CN, in apertura tra commercio, terra e stabilità, così i giovani della Granda ridisegnano l'economia locale. Poi a pagina Cuneodice.it in apertura troviamo il sindaco Marco Francone, la vittima del tragico incidente con un trattore, titolo che abbiamo trovato anche in apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola. Cuneo24.it in primo piano, emergenza roghi in Piemonte, scatta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento della regione si è reso necessario per l'impennata delle temperature e i numerosi roghi sul territorio. L'assessore Gabusi dichiara sistema in prima linea, fondamentale la collaborazione dei cittadini, attivi divieti assoluti e pesanti sanzioni. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con sicurezza stradale, Robaldo e Danna incontrano i motociclisti a Montezemolo. A Montezemolo, questo è quanto accaduto nella mattinata di sabato 4 luglio a Montezemolo. Il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il consigliere delegato alla viabilità del reparto di Mondovì, Pietro Danna, hanno incontrato in maniera informale, si sono fermati a parlare con gli utenti della strada, in particolar modo con i motociclisti. Questi erano i principali titoli per la giornata di oggi di Cuneo e della nostra provincia. Prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

Eppure mi sono scordato di te. Come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è. Lei

0: 7.14, siete collegati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Oggi è martedì 7 luglio, un buongiorno, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre siamo pronti a iniziare questa mattinata insieme, lo facciamo come sempre con l'informazione a carattere locale, la musica e le nostre immancabili rubriche. A tal proposito è giunto il momento di scoprire cosa si cela dietro questo 7 luglio, tutti gli accadimenti storici, e lo facciamo con l'Accadde Oggi e Francesco Cataldo.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno "chi è in difetto è in sospetto" evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online.
1: Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, considerato secondario. Alla, in realtà rispetto... c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle Padole Online.
3: Ma volete Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25?
4: Quanti tipi ce ne sono?
5: Io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56... Allora, no, quella è la nevicata del 56.
3: Sì, forse è marmellata 23. Ma
4: mentre nevicava uno faceva la marmellata, no, così
3: è, che io, è che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
4: Segnateli se vincete qualche miglia.
5: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro. 333 8209023 per mandarci un SMS con scritte le vostre ricette
3: preferite. Ma bien sûr.

0: Io ti conosco è il pezzo che abbiamo appena sentito dopo le Badole Online. Come vi dicevo, come tutte le mattine, la nostra mattinata, le nostre prime ore sono fatte da tanti piccoli ingredienti che comprendono la musica, l'informazione e le nostre rubriche. Tra queste c'è l'almanacco di Francesco Cataldo che abbiamo sentito e che ci ha raccontato le curiosità e i compleanni di questo 7 luglio. Abbiamo sentito i The Colors proprio perché è il compleanno di Stash, il cantante frontman del gruppo. Ci siamo fatti due risate con le Badole, adesso continuiamo con la musica, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Nuovamente spazio all'informazione, sono le 7.32, dunque è momento di aggiornarci con le ultime dall'Italia e dal mondo e lo facciamo con la redazione nazionale.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la Premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente. Necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: I Four Tops con I Can't Help Myself e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo martedì 7 luglio, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia e cominciamo a farlo dal quotidiano La Stampa. In apertura, muore travolto dal suo trattore. Dal 2024 era sindaco di Levice, la vittima aveva 56 anni ed era titolare di un'azienda specializzata dell'Alta Langa. La tragedia ieri pomeriggio in un noccioleto dove l'imprenditore agricolo stava lavorando. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata al tennis. Simone si allena con Yannick, il giovane tennista di Caramagna, impegnato nel tabellone junior di Wimbledon, sfidare il numero uno del tennis mondiale Yannick Sinner in una sessione di allenamento a Wimbledon. È un sogno diventato realtà per il giovane atleta di Caramagna, Simone Massellani. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al pronto soccorso ai reparti, dal pronto soccorso ai reparti, gli ospedali alla prova dell'AFA, l'allarme del sindacato Nur Sind sulle temperature insostenibili in ambulatori e nel parco mezzi. Aldea di Cuneo, una settantina di passaggi più dello scorso anno. Mondo V nella media regionale, più 10%. Poi ancora in primo piano una task force per climatizzare la pediatria a Cuneo, dopo l'appello di una famiglia al lavoro, Santa Croce, Fondazione Ospedale e AIL. Ancora sempre in primo piano con il piano caldo, consigli a tutto tondo dall'ASL di Alba e Bra sul sito, schede e locandine da scaricare, dalla tutela dei bimbi a quella dei farmaci. Poi ancora donazione al Cerialdo, comprate i ventilatori per le celle dei detenuti, l'iniziativa della Fondazione Azzuaglio. Voltiamo pagina, a pagina 43 troviamo il titolo di apertura con la tragedia del sindaco che muore a 56 anni, travolto dal trattore nel noccioleto, era la guida del paese dell'Alta Langa dal 2024, la tragedia ieri pomeriggio mentre eseguiva alcuni lavori. Sempre a pagina 43, un anno al voto, la popolarità dei politici locali premia solo Cirio. I dati della governance poll del Sole 24 Ore, la sindaca di Cuneo in linea con i colleghi, Manassero a Cuneo perde oltre 10 punti e si piazza al 54esimo posto. Il dato complessivo racconta la difficoltà di governare senza inseguire il consenso. Andiamo oltre la transumanza favolosa, l'incontro di storie e culture. Arriva stasera all'agenzia di Pollenzo l'originale tour su due ruote di Andrea Satta. Di giorno si pedala, la sera si va in scena in giro per l'Italia, in ricordo di Carlo Petrini. Cambiamenti climatici, ecco le nuove sfide e le strategie condivise oggi nell'Aula Magna dell'Ampelion di Alba. Ancora a pagina 45 un titolo, dal cap alla lettura ottica, la rivoluzione nelle poste. Armando Lasta, oggi 87 anni, ne ha trascorsi 70 al lavoro dell'azienda. Da fattorino a direttore del centro smistamento ha assistito a tutti i cambiamenti. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, martedì 7 luglio. Vediamo ancora le home page dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura, tra commercio, terra e stabilità. Così i giovani della Granda ridisegnano l'economia locale. Il rapporto della Camera di Commercio fotografa un ricambio generazionale solido. Terziario e agricoltura restano i pilastri delle partite IVA under 35, mentre il lavoro dipendente vola con oltre 2.500 nuovi assunti. Cuneo dice punto it in apertura, il titolo che abbiamo trovato anche in apertura del quotidiano La Stampa, e il sindaco di Levice Marco Francone, la vittima del tragico incidente con un trattore. Il 56 anni ha perso la vita questo pomeriggio, nel pomeriggio di ieri, mentre lavorava nel suo noccioleto. Era in carica da 2 anni nel piccolo comune dell'Alta Langa. 124.it in copertina, emergenza roghi in Piemonte, scatta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento della regione si è reso necessario per l'impennata delle temperature e i numerosi roghi sul territorio. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, sicurezza stradale, Robaldo e Danna incontrano i motociclisti a Montezemolo. Questo quanto accaduto sabato 4 luglio, il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il consigliere delegato alla viabilità del reparto di Mondovì, Pietro Danna, hanno incontrato in maniera informale e si sono fermati a parlare con gli utenti della strada, in particolar modo con i motociclisti. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr, sono le 7.51, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e ben arrivati per chi si fosse sintonizzato in questo momento sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ho scelto questa canzone da farvi ascoltare perché avremo modo di raccontarlo nel corso di tutta la mattinata, ma oggi tra gli altri che sono numerosi compie gli anni Ringo Starr, batterista appunto dei Beatles, che di anni ne fa 86, e mi piaceva appunto inserire questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che dice proprio: in un mondo di John e di Paul io voglio essere un Ringo Starr. Canzone che fu anche un po' la consacrazione sul palco del Festival di Sanremo del 2020 del gruppo di Bergamo dei Pinguini Tattici Nucleari. È arrivato anche il momento di scoprire per oggi, per la giornata di oggi, questo martedì 7 luglio, cosa ci dicono le stelle, cosa nasconde l'astrologia e quindi cosa ci aspetta per questa giornata. Lo facciamo con l'oroscopo del giorno.

parlare di oroscopo, vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

0: Sono le 7.56 di questo martedì 7 luglio, continua la nostra mattinata insieme. Lo facciamo con il piede giusto per cominciare questa giornata, ovvero con il sorriso e con il buon umore. E a portarcelo sono come sempre Le Badole Online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Domanda numero uno non mai risposto. La Sebastiano Rospusa non lo sai. Poi alla fine della fiera non è una donnina di casa.
4: Cioè, no, perché non sa neanche se la Sebastiano Rospusa o no.
3: Cosa te la pigli se non è una donnina di casa? Che te la pigli a fare?
4: Che te la pigli a fare?
5: In realtà io odio stirare.
3: Allora, no, però te. Vabbè. Non lo so, sono anni che cerco di piazzarti e tu tanta. Cioè, hai capito che uno fa due conti e dice quella di lavanderia poi mi costa tanto. Sei capace almeno a far da mangiare?
5: Sì, ma non mi piace.
3: Allora, odio stirare, non le piace far da mangiare.
4: È vero, l'abbia richiesta adesso... la ricetta abruzzina l'altro giorno, non ce l'ha ancora detta.
5: Faccio
4: adesso
5: la lavatrice.
3: Sai che cosa? Cioè, la metti tutta lì dentro, poi se metti quelle bustine che prendono i colori, non hai neanche bisogno, puoi mettere tutti i colori del mondo insieme.
5: Io uso la tecnologia, quindi massimo rendimento con minimo sforzo è la legge dell'economia, io la applico.
3: Va bene, ok. Da mangiare non lo fa,
4: ok.
3: Riordinare.
4: Quattro salti in padella,
3: sì,
4: a go-go.
3: Sì, riordinare sì?
5: Sì. Una volta alla settimana.

0: Ed ora diamo spazio all'informazione, lo facciamo con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
2: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
2: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
1: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles Ketelaere, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Vanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 7 luglio. Come sempre, cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, muore travolto dal suo trattore. Dal 2024 era il sindaco di Levice, la vittima aveva 56 anni ed era titolare di un'azienda specializzata dell'Alta Langa. La tragedia ieri pomeriggio in un noccioleto dove l'imprenditore agricolo stava lavorando. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, al tennis. Simone si allena con Yannick, il giovane tennista di Caramagna, impegnato nel tabellone junior di Wimbledon. Sfidare il numero uno del tennis mondiale Yannick Sinner in una sessione di allenamento a Wimbledon è un sogno diventato realtà per il giovane atleta di Caramagna, Simone Massellani. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al pronto soccorso, dai pronto soccorso ai reparti, gli ospedali, alla prova dell'AFA. L'allarme del sindacato Nursid sulle temperature insostenibili in ambulatorio e nei parco mezzi. Aldea di Cuneo, una settantina di passaggi più dello scorso anno. Mondovì nella media regionale, più 10%. Sempre in primo piano una task force per climatizzare la pediatria a Cuneo. Dopo l'appello di una famiglia al lavoro Santa Croce, Fondazione Ospedale e AIL. Poi ancora con il piano caldo, consiglia tutto tondo dell'ASL di Alba Ebra. Sul sito schede e locandine da scaricare, dalla tutela di bimbi a quella dei farmaci. Ancora in primo piano un titolo: donazione al Cerialdo, comprati i ventilatori per le celle dei detenuti, iniziativa della Fondazione Azzoaglio. Voltiamo pagina, troviamo il titolo di apertura: Levice, il sindaco muore a 56 anni travolto dal trattore del noccioleto. Poi ancora pagina 43, un anno al voto, la popolarità dei politici locali premia solo Cirio. I dati della governance poll del Sole 24 Ore, la sindaca di Cuneo in linea con i colleghi Manassero. A Cuneo perde oltre 10 punti e si piazza al 54esimo posto. Il dato complessivo racconta la difficoltà di governare senza inseguire il consenso. Andiamo oltre la transumanza favolosa, l'incontro di storie e cultura. Arriva stasera all'agenzia di Pollenzo l'originale tour su due ruote di Andrea Satta. Di giorno si pedala, la sera si va in scena in giro per l'Italia. Il ricordo di Carlo Petrini. Poi ancora cambiamenti climatici, ecco le nuove sfide e le strategie condivise. Oggi nell'aula magna del Lampelion di Alba. Ancora un titolo a pagina 45, dal K alla lettura ottica, la rivoluzione nelle poste. Armando Lasta, oggi 87 anni, ne ha trascorsi 70 al lavoro dell'azienda. Da fattorino a direttore del centro smistamento ha assistito a tutti i cambiamenti. Questi erano i titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Targato OCN in apertura: tra commercio, terra e stabilità. Così i giovani della Granda ridisegnano l'economia locale. Il rapporto della Camera di Commercio fotografa un ricambio generazionale solido. Terziario e agricoltura restano i pilastri delle partite IVA under 35, mentre il lavoro dipendente vola con oltre

oltre 2500 nuovi assunti. Cunodice.it, in apertura troviamo il titolo che apre anche il quotidiano La Stampa con il sindaco di Levice Marco Francone, la vittima del tragico incidente con un trattore. Cuno24.it, in copertina l'emergenza roghi in Piemonte, scatta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento della regione si è reso necessario per l'impennata delle temperature e numerosi roghi sul territorio. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la sicurezza stradale. Robaldo ed Anna incontrano i motociclisti a Montezemolo. Questo quanto accaduto sabato 4 luglio con il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il consigliere delegato alla viabilità del reparto di Mondovì, Pietro D'Anna, che hanno incontrato in maniera informale e si sono fermati a parlare con gli utenti della strada, in particolare con i motociclisti. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: On Stage ci hanno accompagnato allo spazio dedicato all'almanacco di Francesco Cataldo, a cui cediamo subito la linea perché gli appuntamenti, gli accadimenti e i compleanni dei personaggi famosi per questo 7 luglio sono davvero tanti. Vi anticipo una piccola curiosità: oggi è il 180° giorno dell'anno e siamo nella 28ª settimana.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Toto Cotugno con l'Italiano oggi avrebbe compiuto 83 anni, appunto il cantante italiano Toto Cotugno, che ci lasciava nel 2023. Noi non potevamo ricordarlo e fargli gli auguri in questo modo. E siamo giunti al momento in cui celebriamo un altro compleanno, che è quello delle Badole Online, perché quest'anno il programma cult di Radio Piemonte Sound compie 25 anni e quindi solo per voi tutte le mattine vi riproponiamo il meglio del meglio dai nostri archivi delle Badole Online. We're asking high, high,
1: high, high is the moon. 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
1: Ecco, questo per chi?
2: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
1: Questo per chi?
3: No, io voglio sapere. Per tutti, perché per noi tutti, facciamo credo. Informazione, facciamo costume.
2: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
1: Ogni donna?
3: Sì, ogni donna poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa, però alla fine
1: quindi non puoi più dire,
3: non so se a te è mai capitato, però
2: no adesso è un plus, sai come si dice, sei tachisse è un plus, sai com'è,
1: io non ti racconto più nulla.

0: vale la pena di darla solo per darla, hai capito? Cioè, allora, il concetto, la filosofia è questa.
1: Adesso
0: darla per darla. Lasciamo perdere.
2: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
0: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, La storia della castità.
1: 518 pagine, sì, per capire se bisogna darla o non
0: vedi
1: darla.
0: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
1: Ecco.
2: Perché 500... finalmente a galla la verità.
0: 518 pagine di nomi.
1: 518. No, ma intanto sottolineiamo il fatto che noi facciamo cultura, eh. E sottolineiamo il fatto che facciamo informazione. L'informazione vera.

0: Dopo essersi separati, Coma Cosa hanno intrapreso delle carriere soliste. Questo è il singolo di lui, di Fausto Lama, che si intitola Tanto Così. Alcuni secondi di pubblicità e poi la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
0: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimmy Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis, due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5 e 7-6-6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostiuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Gli Eagles con The Long Run e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: Come sempre a quest'ora l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Leggiamo i principali titoli cominciando dalla guida.it. In apertura, la pediatria cuneese sarà dotata di un impianto di climatizzazione. I lavori inizieranno a breve. I costi sostenuti dall'AIL Cuneo e dalla Fondazione Ospedale Cuneo ETS. La fedeltà di settimanale di Fossano. In apertura l'attualità con pesca nel cuneese. C'è la fumata bianca via libera alle trote iridee non sterili per il 2026. Ecco i tratti dove potranno essere immesse. Questa è l'apertura. Passiamo al Savviglianese. Troviamo in apertura il titolo legato al tragico incidente con il sindaco di Levice che ha perso la vita travolto da un trattore. Titolo che troviamo anche in apertura sul quotidiano La Stampa nella giornata di oggi. Passiamo al Corriere di Saluzzo. Un consiglio al Morandi Saluzzo. La proposta del garante Paolo Allemano di portare una seduta in carcere. Nel corso del consiglio del 30 giugno che si è svolto al municipio di Castellar, Paolo Allemano, garante dei diritti delle persone private della libertà, ha parlato con toni accorati citando protocolli nazionali, linee guida dell'ANCI e delibere regionale che invitano i comuni a partecipare attivamente alla vita del carcere. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con uno scontro fra due auto a Farigliano all'ingresso del paese. Per fortuna nessuno risulta ferito in maniera grave. Una delle due auto è finita contro un muretto a lato strada. Sul posto anche il 118. La rimozione dei mezzi è stata affidata al servizio di soccorso stradale ACI Rivoira. Passiamo adesso alla linea, alla Gazzetta, alla redazione della Gazzetta ad Alba che ci dà un'anteprima del suo giornale.
1: Buongiorno e bentrovati da Matteo Grasso della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 7 luglio. Partiamo dall'economia. Il rapporto presentato dalla Camera di Commercio mostra un'Unione Europea fragile. La provincia di Cuneo regge tra luci e ombre, infatti migliorano occupazione e capacità di sopravvivenza delle imprese, mentre restano aperte alcune questioni strutturali. Alba ha dato il suo addio al vescovo emerito Giacomo Lanzetti. Il suo motto era servire con il cuore sincero. Intanto bisogna fare i conti con gli effetti del cambiamento climatico. Il Tanaro è in secca, le precipitazioni sono inferiori alla media e il fiume cala di un metro. In più bisogna anche considerare le sostanze inquinanti. A Milano è stata presentata la Fiera del Tartufo, il suo programma ufficiale. Si terrà dal 10 ottobre al 6 dicembre e al centro avrà le autentiche relazioni. Nel frattempo ci terrà compagnia l'Attraverso Festival, che appunto attraversa tre province con oltre 40 appuntamenti dal 13 luglio al 19 settembre. Tra gli ospiti Elio Germano, Leo Teardo, Cecilia Sala e Paolo Rossi. Per quanto riguarda la Langa, è stata posata la prima trave al ponte di Monchiero, si punta ad aprirlo nell'estate 2017. Invece, dalla comunità energetica del Roero sono in arrivo i primi bonifici riferiti all'anno scorso. Chiudiamo con Bra. Il consiglio comunale ha ricordato Petrini, mentre i cittadini verranno chiamati a suggerire il modo di dare una nuova vitalità al cortile della scuola primaria. Oggi diviso tra bambini, automobili e il cantiere per il restauro. Parliamo appunto della scuola primaria Levi Montalcini. Gazzetta d'Alba come sempre in edicola il martedì e online tutti i giorni. Alla prossima.

0: Mancino con Amore Impossibile ci ha accompagnato alle 8.49 al nostro appuntamento con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, chi è in difetto è in sospetto, evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Tanti auguri a Ringo Starr, che oggi compie 83 anni, il batterista, 86 anni scusate, il batterista dei Beatles e cantante solista. Infatti l'abbiamo ascoltato in questo suo singolo Time on My Hands, uscito nel 2024. Qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica con gli Eugenio in Via di Gioia. Baciamoci su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Col suono della sirena.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
5: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.
6: Se

0: stare insieme a te.
1: L'ultimo singolo del 2026 degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci. Ed ora spazio all'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
2: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
3: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
2: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
3: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
2: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, martedì 7 luglio, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, muore travolto dal suo trattore. Dal 2024 era sindaco di Levice. La vittima aveva 56 anni ed era titolare di un'azienda specializzata dell'Alta Langa. La tragedia ieri pomeriggio in un noccioletto dove l'imprenditore agricolo stava lavorando. La foto di apertura di quest'oggi dedicata allo sport e al tennis. Simone si allena con Yannick, giovane tennista di Caramagna, impegnato nel tabellone junior di Wimbledon. Sfidare il numero uno del tennis mondiale Yannick Sinner in una sessione di allenamento a Wimbledon è un sogno diventato realtà per il giovane atleta di Caramagna, Simone Massellani. Voltiamo pagina in primo piano, dai pronto soccorso ai reparti, gli ospedali alla prova dell'AFA. L'allarme del sindacato Nursid sulle temperature insostenibili in ambulatorio e nel parco mezzi. Aldea di Cuneo, una settantina di passaggi più dello scorso anno. Mondovì nella media regionale più 10%. Sempre in primo piano una task force per climatizzare la pediatria a Cuneo. Dopo l'appello di una famiglia, al lavoro Santa Croce, Fondazione Ospedale e AIL. Poi ancora con il piano caldo consiglie a tutto tondo dell'ASL di Alba Ebra. Sul sito schede locali da scaricare, dalla tutela dei bimbi a quella dei farmaci. Poi ancora in primo piano un titolo: donazione al Cerialdo, comprate i ventilatori per le celle dei detenuti, l'iniziativa della Fondazione Azzo Aglio. Andiamo oltre, a pagina 43 troviamo il titolo di apertura con la tragedia Levice, il sindaco che muore a 56 anni travolto dal trattore nel noccioleto. Sempre a pagina 43 un altro titolo: un anno al voto, la popolarità dei politici locali premia solo Cirio. I dati del governance poll del Sole 24 Ore, la sindaca di Cuneo in linea con i colleghi. Manassero a Cuneo perde oltre 10 punti e si piazza al 54esimo posto. Il dato complessivo racconta la difficoltà di governare senza inseguire il consenso. Andiamo oltre, transumanza favolosa, l'incontro di storie e culture. Arriva stasera all'agenzia di Pollenzo l'originale tour su due ruote di Andrea Satta. Di giorno si pedala, la sera si va in scena in giro per l'Italia, il ricordo di Carlo Petrini. Poi ancora cambiamenti climatici, ecco le nuove sfide e le strategie condivise oggi nell'aula magna dell'Ampelion di Alba. Ancora un titolo sul quotidiano La Stampa, pagina 45 questa volta: dal cap alla lettura ottica, la rivoluzione nelle poste. Armando Lasta, oggi 87 anni e ne ha trascorsi 70 al lavoro nell'azienda. Da fattorino a direttore del centro smistamento ha assistito tutti i cambiamenti. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Tra commercio, terra e stabilità, così i giovani della Granda ridisegnano l'economia locale. Questa l'apertura di un page di targato CN, che poi continua il rapporto della Camera di Commercio, fotografa un ricambio generazionale solido. Terziario e agricoltura restano i pilastri delle partite IVA under 35, mentre il lavoro dipendente vola con oltre 2.500 nuovi assunti. Cuneodice.it aggiorna l'home page. In apertura, l'amico Scroccone a processo per circonvenzione, ha ottenuto più di 400.000 euro. La vittima, un sessantenne affetto da disturbo bipolare, per anni aveva continuato a pagare forti somme, ma non mi ha mai minacciato o riscattato. Queste le sue dichiarazioni. In apertura, in primo piano, su Cuneo24.it troviamo il titolo, anche in apertura del quotidiano La Stampa, con la tragedia sul lavoro a Levice, cordoglio UGL. Il segretario dichiara stanchi di commentare queste morti, sicurezza sia priorità reale. Il sindacato interviene dopo il drammatico incidente nella campagna dell'Alta Langa, costato la vita a un agricoltore di 56 anni. Richiesti più investimenti nella formazione, controlli preventivi accurati e piena chiarezza sulla responsabilità. Chiudiamo con Idea Web TV in home page: turismo sostenibile, il Piemonte coinvolge gli operatori della filiera turistica. In corsa la raccolta di dati tramite la piattaforma Susti. Nell'ambiente del progetto regionale Il Piemonte ti appartiene. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: E questo era l'ultimo singolo dei Backstreet Boys, Bottle Up. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e poi torniamo con la musica, con Irene Grandi, La Cometa di Halley, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Insieme ad Ornella Vanoni ci sono Lucio Dalla e Gianni Morandi. La canzone è Vita.

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

9.30, martedì 7 luglio, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, grazie per esservi collegati sulle nostre frequenze, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e un buon inizio di giornata. Siamo ormai alle 9.30 e come sempre l'appuntamento è con l'informazione, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale.

0: Difficile vertice NATO, cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente, pericolosissimo, parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo, già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, percorso Regina Margherita all'innesto con la sud in direzione Piacenza, percorso alla mano e corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Pink con Try e poi ancora spazio a Francesco Accaltaldo per il suo almanacco su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Antonio della Guardia, buongiorno. Gli Spin Doctors ci danno una bella carica.
1: Bella carica per questo martedì.
0: Assolutamente, martedì 7/7/2026. Allora, oggi un sacco di persone che festeggiano, quindi un sacco di canzoni da farvi ascoltare. Ricordiamo anche Toto Cotugno, perché era nato quest'oggi. Allora, mi piace ricordarlo con una sua canzone meravigliosa, scritta, cantata anche poi da Ray Charles, Gli amori di Toto Cotugno, un festival di Sanremo strepitoso e appunto la grande soddisfazione di vedere questa canzone. Poi ve ne farò ascoltare anche un pezzo di Ray Charles.

0: sono grandi.
1: Era il Sanremo del 1990, quello che venne ad Armaditaggia e quello che viene così denominato il Sanremo di Armaditaggia scherzosamente per i Pooh, quello che vinsero i Pooh con Uomini Soli, secondo Toto Cotugno, la cantava con Ray Charles. Era il 1990, Toto Cotugno se n'è andato nel 2023, oggi per lui sono 83 anni in cielo.

The Ray Charles al Festival di Sanremo del 1990. Ho avuto la fortuna di incontrarlo ed è una di quelle cose che ti porti nel cuore tutta la vita. Ringo Starr, batterista dei Beatles, oggi festeggia 86 anni. Per lui i Beatles scrissero "We do little help from my friends" con un piccolo aiuto da parte dei miei amici, perché la tonalità eccetera eccetera eccetera gli fu proprio cucita addosso da Paul McCartney e John Lennon, per far modo che insomma il batterista riuscisse a cantare. Questa è la canzone di Ringo Starr.

Auguri a Ringo Starr, cambiamo completamente genere, auguri a Mimmo Locasciulli che per tanti anni ha fatto musica con Francesco De Gregori, in questo caso con Enrico Ruggeri, una canzone meravigliosa, il titolo è Confusi in un playback.

feedback bellissimo per fare gli auguri a Mimolo Casciulli. Altro, ancora altro personaggio, ma poi ne abbiamo ancora tanti, ma non possiamo non suonarlo prima dell'oroscopo, perché oggi è il compleanno di Antonio Fior di Spino. Che se io ve lo dico, vi dico chi è Antonio Fior di Spino, mi dici, e chi è? È Stas-

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
2: Sono le 10:04.

parlare di oroscopo, vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

La voce meravigliosa di Tina Turner. Dobbiamo festeggiare i Village People. Purtroppo in questi giorni hanno subito un lutto, ma uno di loro oggi festeggia il compleanno, quindi di suo

0: compleanno, festeggiano 25 anni e quindi vi regaleremo il meglio.
1: Uno fa una canzone e la intitola La da da da da da,
2: anche quello che aveva fatto du du da da da, ti ricordi?
3: Vabbè, quelli erano le Police, du du du da da da, da.
2: E però, poi l'aveva fatta anche Amedeo Minghi. Magari vero, ti chiamerò sì, trottolino amoroso, du du da da da. Vabbè, vabbè, ragazzi, du du du da da da portano bene nel mondo della musica. Allora, andiamo nel mondo dello sport. Durante una sfida di calcio tra due squadre brasiliane, che cosa è successo? È successo che, decisione arbitrale, Ale si infiamma al pubblico, si infiamma la panchina, è entrato l'allenatore in campo per andare verso l'arbitro, che lo ha accolto, non a braccia aperte, con un colpo di karate, così, che veramente manco la cintura
3: lì,
2: nera.
3: Quello lì è il Mavashigari. È il Mavashigari.
2: Mavashigari sembra un modo di dire, per dire Mavashigari. No, fai vedere, occhio che rimane
3: così,
2: bloccato.
3: Tac.
2: Turn. È un po' la Pozzetto quando faceva così.
3: Senti,
2: io riesco a fare solo quelle robe lì.
3: Tu non sai perché sei mezzo rovinato.
2: Vabbè.
3: Fermi tutti.
2: Andiamo a fare la pausa caffè?
3: No, l'equilibrio è il vero test della longevità. Provate a stare in piedi su una sola gamba.
2: Come gli asini quando dormono.
3: Perché gli asini dormono?
2: Gli asini dormono con una gamba alta.
3: Sì.

0: Fai passi la giornata così. Poi ogni tanto ti portano un caffettino. Mettimi un barilotto qua
1: di causa di caffè o di spritz o di birra, anche di birra, perché la birra è giovedì.
0: Esatto, sai che belle le interviste che diventano poi la sera con la birra davanti. Divento la Bignardi della radio, hai capito? Cioè che poi intervista con la birra.
1: Tutte le classifiche, Samurai J con

0: che critica la mia foto con Robby Facchinetti qua, la ragazza?
1: Come mai?
0: Ma sai com'è lei? Gelosa.
1: Avevate tutti e due lo stesso livello di fondotinta.

0: Red Ganzian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

solo un minuto con i Pooh, visto che abbiamo parlato dei Pooh nel meglio delle badole online. Sta andando sempre molto bene il nuovo lavoro di Achille Lauro. Beh, hanno fatto storie i suoi concerti e è un personaggio che piace tantissimo, ed è proprio un bel personaggio. Comuni immortali.

0: sono famose
1: i tuoi raviolandi.
0: Sì,
1: perché di solito spunti sempre con questi raviolandi, che è uno dei tuoi piatti famosi, no?
0: Sì, è quelli che si fanno molto velocemente, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
1: Un altro piatto famoso che sai fare?
0: È un altro piatto che so fare, non mi piace cucinare, quindi beccatevi, ecco, i raviolandi.
1: Cioè ti fermi ai raviolandi?
0: Sì,
1: che è un piatto abruzzese, giusto?
0: In realtà sì, so far tutto, ma non mi piace, devo
1: so
0: ammettere.
1: Far tutto,
0: questo...
1: o forse niente.
0: Non mi piace
2: ottimismo,
0: odio cucinare.

0: vuoi grattare di nuovo la socia?
1: No, grazie.
2: Eppure te era piaciuta.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: Allora,
1: questa è una tua idea.
0: Però, dai, andiamo avanti, che se no la gente pensa chissà cosa.
2: Allora, a chi di voi non piace il grattino sulla schiena? Ogni tanto capita che
0: il grattino sulla schiena piace a tutti, Carmen. Allora,
2: ogni
0: adesso
2: tanto, cioè, ti prende quella voglia che ho bisogno di qualcuno, c'è anche la mano finta.
1: Ma al di là, ma tu parli di quel grattino.
2: Di cosa parli?
1: Tu dici qualcuno dal fastidio alla schiena, c'è anche la mano finta.
0: Certo, quando ti prude la schiena.
2: E va bene.
1: Ma allora chiariamoci, di cosa stiamo parlando?
0: Ma il grattino della schiena è una cosa diversa, Panta.
2: No,
0: il grattino di quando così uno ti coccola un po'.
2: Certo, ma è questa l'attività imprenditoriale dell'anno che grazie a TikTok sta spopolando, perché hanno a Roma è nata la prima grattineria d'Italia, che tra l'altro ha un nome meraviglioso, Pidi Pidi, perché quando tu gratti fai Pidi Pidi Pidi Pidi, capito? E stanno
1: aumentando. Ci sei già andato alla grattineria?
2: No, però lo vedo,
1: si
2: chiama proprio così. Ci sono vari pacchetti, come anche sessioni di grattini di coppia, e poi non manca...
0: È
2: quella roba lì, ti grattano sulla schiena, c'è uno pagato per grattarti sulla schiena.
1: Una volta c'erano i massaggi, adesso ci sono le grattinerie.
0: Poi si scopriva che non ti facevano proprio solo il massaggino.
2: Ma i gatti lo insegnano, se tu li gratti sulla schiena loro sono felicissimi.
0: Ma tu non sei un gatto, te lo volevo dire.
2: Ma tu sai se nell'altra vita che cos'eravamo? Magari ero un gatto, mi piacevano i grattini, me lo sono portato dietro.
1: Probabile.
2: C'è a chi piace, c'è a chi non piace.
0: Sbagliare un calcio di rigore. I Beast con i The Colors ce l'avete richiesta voi, anzi ce l'ha richiesta Carla, che salutiamo. Tra poco ci sono le news.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! We'll be right back.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Fanta, tu non sai che quest'anno è di moda il degradé? E cos'è? Quindi anche se metti
1: cos'è il
0: vestito, vestito con il degradé? Colore degradé, io pensavo si parlasse di capelli, la socia che okay. Lei è una abbonata Vogue e sa,
1: sì?
0: Il vestito deve essere degradé,
2: parti dallo scuro e scegli.
1: Io conoscevo il camouflage.
0: E che no, cavolo è?
1: Il camouflage è quella roba tipo militare, no? Che ha sì. le chiazze varie di, sì. di verdi.
0: Quando
1: di
0: tu
1: di
0: fai la mattana in lavatrice, quando sbagli il lavaggio.
1: Quando sbaglio il lavaggio diventano rosa.
0: Sai quanti ne ho anch'io, ma chi, ecco, ma chissà perché le cose diventano rosa,
2: se c'è qualcosa di rosso che sbiadisce.
0: Sì, però fa tanto signore anziano che gioca a bocce, sai quei colori,
1: no, le camicie rosa
0: ti piacciono?
2: Allora, super chic,
1: sì,
2: super chic,
0: se allora se una camicia
2: in un certo modo
1: fa molto pensionata la bocciofila o davanti al cantiere e va bene.
2: No, c'è rosa e rosa, eh.
1: Sì, è vero
0: fa molto
1: allora c'è rosa salmone, poi c'è rosa ancora un po' più
0: e lì fa proprio pensionato alla bocciofila,
1: un po' più Peppa Pig, non lo so.
0: No, quello lì è più forte.
1: Okay.
0: No, quello lì è più forte.
1: Ah, quello meno intenso.
0: No, secondo me è quello meno che fa molto. Adesso
1: quello che c'aveva la camicia rosa l'abbiamo perso
0: secondo sì. te? Dice no, perché questi qui sono cretini.
1: No,
0: può essere.
1: No,
2: ma c'è rosa e rosa.
1: Sì, è vero,
2: sì.
1: È vero.
2: Poi adesso che c'è il degradé è chiaro. C'è
1: domani
2: rosa,
1: vengo vestito di rosa, vediamo cosa.
0: No. Ce l'ho.
2: Rosa shocking è sì. rosa quello.
1: Sì,
2: un po'.
1: Sì, no, forse un po' più fucsia però.
0: Ma fucsia secondo me ci sta anche
2: sì, l'uomo,
0: sì, però sì, quel...
1: sì. Tipo Giro d'Italia, tipo maglietta del Giro d'Italia, va bene.
0: No,
1: allora domani vengo con quella maglietta lì, voglio che Carmen me la strappi di dosso,
0: sì, con i denti.
1: Ah, la voglio quella maglietta.
0: Calmo.
1: Poi tutta stirata, tutta stirata.
2: Tutta stirata, certo, vedrai che bella stirata.

0: Parliamo invece adesso un po' di cibo, di alimenti, quelli che sono gli alimenti che più ci possono far cambiare l'umore.
1: Capisci che se certe cose sono illegali devi ripiegare.
0: Sì.
1: Come chi dalla Thailandia ripiega sul borghetto.
0: Sul borghetto Santo Spirito c'è chi
1: automaticamente, certo,
0: non può in ufficio consumare, mangia.
1: Il cioccolato.
0: Sì.
1: Il cioccolato, quello che non è poi sì, non è proprio economico quello buono, però
0: mi piace.
1: Contenga grassi sufficienti per tirarti su di morale.
2: Sì.
1: Le banane.
0: Sì, le banane. Sì.
1: Le banane, le mandorle, il latte, il salmone e le lenticchie.
0: Le lenticchie portano soldi.
1: Tenetelo in considerazione, questo sono i cibi della felicità per vincere la depressione stagionale. Quindi, allora, se la nostra, diciamolo alla nostra vicina qua sotto di
2: cucina. Le banane mi piacciono, le mandorle non le compro mai, ma adesso il latte sì, lo piglio per la mattina, il salmone mi piace tanto, anche affumicato va bene o lo devo fare leggero?
0: Fai bollire.
1: Addirittura il salmone.
0: Fai bollire salmone?
1: Il salmone salva dai disturbi mentali.
0: Sì, il pesce rende intelligenti, eh.
2: Ma infatti io lo mangio spessissimo.
1: Volevo solo dire che è una sorta di Prozac naturale il salmone. Il salmone agisce come il Prozac.
0: Ah, il Prozac.
1: Sì.
0: E le lenticchie portano soldi invece.
1: Le lenticchie
2: portano soldi.
1: Guarda, falle come vuoi.
0: I soldi fanno.
1: Amanti depressive scaccia.
2: A Natale, sai, la zona Natale, Capodanno.
0: Sì.
2: Vecchi atton di lenticchie.
0: Lenticchie, il cosciotto di maiale.
2: E quindi
1: questo è anche per la nostra vicina qua sotto che spesso e volentieri cucina.
0: Ma leva di peperoni e cipolle.
2: No, beh, sai, il salmone lo fai un attimo, io lo faccio o alla griglia o affumicato. Lo compro già affumicato.
0: Lo compri già affumicato.
2: Posso farlo io affumicato.
0: Ah no, pensavo avessi la affumicatrice in casa.
1: Sì, dai fuoco alla casa e
0: fai pure. Per un quadretto di salmone.
2: No, perché
1: in realtà è cioccolato, buonissimo. È il menù della gioia, si chiama questo. Quindi se uno tutti i giorni mescola questi alimenti diventa felice.
0: Te.
2: Oggi devo andare al supermercato.
0: Vai di banana. Vabbè, ho capito. Chi vuole intendere intende, insomma.
2: Va.
0: Frutto dell'amore.
2: Ma il frutto dell'amore?
1: No, scusa.
2: L'unico frutto dell'amore.
0: È la
1: stai
0: banana.
1: Confondendo un po' le acque, perché secondo me tu stai confondendo un po' le acque.
0: Ah, ma non stiamo parlando della stessa banana. No, per dire.
2: Senti, Lele, questo

0: se n'è arrivato con
1: la giacchetta, l'ho vista,
0: l'hai visto?
2: Gran figo.
1: Con la camicia,
0: no, adesso no, gran figo, sì, detto sì, no, sì, no, sì, non sì, devi sì, dirtelo da solo. Allora, non ci si deve lodare da soli. No. Te l'ho detto io, sembri un bell'ometto.
2: Bene.
0: E andavi. E così era. Bon, non gran figo.
2: Vabbè, insomma, me la cavavo bene.
0: Così. Eri carino con la giacca.
1: No, mi sono chiesta come fosse possibile, cioè qual era la ragione per la quale tu arrivassi qui con la giacca.
0: Eravamo in trasferta al mattino, no? Non te lo ricordi? Eravamo in
1: una trasfertona per mettere giacca e camicia.
2: Sì.
0: Certo.
2: Quando porti in giro il nome dell'azienda è giusto che vai sempre ben vestito, ben tenuto. Parte le scarpe, sulle scarpe hai avuto da ridire sulle scarpe.
0: Sì, le scarpe non c'eravamo ancora, ma tu hai detto che non le trovavi perché non avevi ancora fatto il cambio armadio.
2: Sai quando sei in ritardo che esci di casa già quei 5 minuti dopo? Io ve l'ho raccontata. Sono entrata in macchina e ho perso la chiave della macchina sotto il sedile. Dentro il garage diventa un dramma. Adesso se sei già in ritardo. Perché è buio, non sai dove è finita la chiave. E insomma,
0: C'entrano con le scarpe? Le scarpe dovevi prepararle prima.
2: Le scarpe erano in garage e quindi il tempo che ho dovuto cercare la chiave,
0: ma non potevi tirarle su il giorno prima, cioè avevi le scarpe lì da andare a fare la gita in montagna su alla Faumiera. E allora
2: mi fanno più
0: alto. Avevi sbagliato anche valle, dovevamo andare in Valmaira e tu eri alla Faumiera, che è quella della Valle Grana. Sì, abbiamo sbagliato valle. Grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi strappato un sorriso e ci sentiamo domani. Grazie, ciao.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buona giornata, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto, bentrovati, buona estate, benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana. Ormai ci stiamo colorando da un po' di tempo con le canzoni dell'estate, e anche nella programmazione di oggi vi abbiamo preparato

Sì, una delle località di quando ero piccolo, i miei mi portavano in vacanza lì, abbiamo fatto diversi anni lì. Ricordo solamente un ricordo che, insomma, dovevamo fare diversi chilometri in acqua prima di trovare un po' di sabbia, un po' di acqua balneabile, diciamo. Vabbè, e ricordi passati, poi probabilmente le cose saranno cambiate. Comunque, Scalo a Grado con Franco Battiato, benvenuti, buon estate da Lorenzo Bartoli, buona giornata, grazie per essere di nostri, per averci scelto. Viva la musica italiana dell'estate, tra poco con i Collage, mentre in arrivo c'è una bella ventata di fresco con Francesco.

che hanno segnato questo periodo di un po' di anni fa, direi. Esatto, mentre per i prossimi minuti abbiamo un pezzo degli ultimi anni che sicuramente si farà anche ricordare domani, soprattutto nell'estate.

0: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianet Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shoppingcentralpiemonte.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano lo sport, sia camminando che marciando che correndo, ai giovani, agli anziani. Lo sport fa bene a tutte le età. Ciao da Elisa Rigaudo.

0: una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

che mi dicevi per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
2: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
3: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. E il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
2: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
3: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni, anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
2: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

ascolto la sola musica italiana senza interruzione, ovvero c'è la nostra sequenza. Ma prima, per tutti i nostalgici degli anni 90, giustamente, se no sembra di ricordare e citare solo gli anni 80 o gli anni 70, andiamo nell'estate del 1997.

Vogliamo dirlo che il titolo dell'album era Voglio il tuo profumo. Esatto, del 1985, Gian Nannini, album che, insomma, da dove escono tante canzoni, tra cui Profumo, Avventuriera, e poi c'era Come una schiava, che non ha avuto lo stesso successo delle altre, ma noi abbiamo voluto farvela riascoltare.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
3: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
4: La radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 260900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata. Lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

inizia la sua storia negli anni metà, diciamo, tra il 75 e il 76. Negli anni 80 è già nel pieno del suo successo in assoluto. Sto parlando di Vasco Rossi, 1900

0: BFM con Fabrizio De André, il testamento di Tito. Grazie per essere dei nostri, benvenuti ancora una volta in Pianeta Italia. Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nel pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
2: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
3: All'ex editore e imprenditore Walter Lavita l'ha indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso. Davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
2: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
3: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
2: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri in riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione Europea.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

andiamo negli anni 80 con una bellissima rivisitazione del grande motivo di Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Questa è la versione di Mina.

ragazzi, partecipa al Festival di Sanremo del 1979 ed era l'Italia Graffiti di quest'oggi con Roberto Soffici e ci siamo riascoltati.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

comunque basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: piacere in un disco di sentire insieme due fratelli cantare, il caso di questo motivo veramente bello dell'86 di Gianni Bella con Marcella Bella in L'ultima poesia.
1: Pianeta Italia.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

Toni, una canzone anche questa senza tempo, 1980, famosi Evergreen con Luna. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 circa ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, siamo pronti per annunciarvi la nostra sequenza musicale che chiude così la puntata odierna. Tra pochissimo voleremo indietro negli anni, perché di canzoni dell'estate ne stiamo ascoltando, soprattutto degli anni 80, anni 90, anche anni 70, ma ci manca qualcosa che ci porta indietro di qualche anno, e quindi andiamo un attimino ai nostri precursori della musica leggera italiana, direttamente dal 1968. Poi andremo nel 1984 con gli Skiantos, ma

68 incide questa canzone che diventa anche questo il tormentone dell'estate, non solo di quell'anno ma anche degli anni a venire. Era una granita di limone. Gli Schiantos prima con la canzone Per l'estate dagli anni 80, in apertura Medeo Minghi con Quando l'estate verrà, 1989. La nostra sequenza torna domani mercoledì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo ancora con qualcosa che ci accompagna, che ci ha accompagnato probabilmente nell'estate tanti anni fa, o comunque sia la cui uscita del singolo è datata giugno 1981, il Banco del Mutuo Soccorso, e il singolo era Baciami Alfredo. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata. Noi ritorniamo domani.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: In ferie con Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 14 e 4 minuti.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
8: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
9: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Molayev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale.
8: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone. Un guerriero islamico nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
9: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sotto ufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
8: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

compagnia di Mirko Bencivenni, pronti a rivivere le vostre estati più belle in musica dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di grandi successi che hanno siglato la colonna sonora delle vostre vacanze, di una vostra estate al mare, in montagna, e quindi tanti tanti ricordi che riviviamo insieme legati a qualche piccolo aneddoto, qualche curiosità della manifestazione, delle varie manifestazioni, delle tante edizioni del Festival Bar. Festival Bar 2001, abbiamo cominciato con il Blasco, con Vasco Rossi, Ti prendo, ti porto via, che è stato il vincitore dell'edizione 2001, la cui conduzione è stata affidata da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natascia Stefanenko. Fu trasmessa da Italia 1. Molti di voi probabilmente ricorderanno quell'estate, che tutto sommato non è nemmeno particolarmente lontana in ordine di tempo, sai, esistono delle edizioni molto più datate del Festival Bar. Buon ascolto, buon divertimento, sempre dal 2001 abbiamo pronto per voi un altro

1994. Vedete che noi di anno in anno, proprio di brano in brano, giriamo i 40 anni, le oltre 40 estati in cui è andato in onda il Festival Bar. Nel 94 gli 883 pubblicano l'album Remix 94 con i loro precedenti successi remixati, e questa canzone veniva utilizzata, come vi dicevo, come sigla del Festival Bar 1994.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.studiodontoiit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Al via d'Ankara il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza Ucraina e Iran. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
3: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, che vede stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shara. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Komale Bare, del leader religioso, e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino. Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni ridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Fa con speciale Festival Bar New Hit.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Tra poco torniamo ad occuparci delle estati dello speciale Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate musica, ma ora dall'estate 2016 per voi arrivano J-Ax e Fedez. Questa è Vorrei.

0: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivenni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
3: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 i feriti, illeso il presidente francese.
4: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
4: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027 che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
3: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitri, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone.

0: nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Si viaggia nell'estate di qualche tempo fa con Speciale Festival Bar, New Hit.

80 abbiamo ritrovato anche Alice con Il vento caldo dell'estate. Ci spostiamo ora al Festival Bar del 1987 con la prossima hit già partita in sottofondo, facilmente riconoscibile perché ancora ampiamente riproposta nelle varie serate di musica anni 80. Disco ballabilissimo all'epoca quanto oggi in discoteca. Questo era il 24esimo Festival Bar. Siamo nel 1987 per l'appunto edizione che fu presentata da Claudio Cecchetto, da Susanna Messaggio e Andrea Salvetti. Lei, beh, fece veramente il botto.

0: amici di Canale 5 e in prima persona amici dell'Arena di Verona, è un momento importante della nostra estate, si conclude il lavoro di quasi 3 mesi
1: e adesso è qua, premiato da voi, perché ha vinto lui il Festival Bar del 25ennale, Calchi!
2: Speciale Festival Bar.

nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound, grande musica del passato. Io sono Mirko Bencivenni, ogni giorno dalle 15 vi regalo lo speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.

0: storia del Festival Bar e i successi del momento.
1: Amici, su Radio Piemonte Sound, ora un successo dell'estate 2019. Riascoltiamo Gali con Turbo Cocco e tra poco sarà ancora protagonista la grande musica.

0: arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bara e New Hit.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. La leader di estrema destra, insieme ad altri 10 funzionari del suo partito, era accusata di aver assunto tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. Al via d'Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. E c'è attesa per capire quale sarà il clima fra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno agli stessi tavoli, ma non sono previsti bilaterali. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura. Un bambino di 9 anni è morto dopo essersi sentito male. Il piccolo di nazionalità norvegese si trovava vicino alla mamma al momento del malore. Secondo le prime informazioni, il medico della struttura avrebbe provato a rianimarlo senza riuscirci. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso e il personale del 118. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale. Alle 18 appuntamento con Argentina-Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il primo quarto fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il 78esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2010 è la compilation di artisti vari Hot Party Winter 2011, dalla quale abbiamo estratto per voi Duffy, Well, Well, Well.

0: torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La

ufficiale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Qualche istante fa abbiamo vissuto l'emozione della finale del Festival Bar 1988, presentata da Gerry Scotti su Canale 5 con il patrono Vittorio Salvetti, che proclamavano Scialpi come vincitore con la sua Pregherei, che abbiamo riascoltato, e poi siamo ripartiti di slancio con Il Paradiso di Patty Pravo, Nicoletta Strambelli, la ragazza del Piper. Lei partecipò al Festival Bar con la canzone che abbiamo appena ascoltato, un classico degli anni 60, nell'estate del 1969. Attenzione alla prossima, andiamo al Festival Bar del 1971, il cui vincitore assoluto fu Demis Roussos, o Demi Rousseau come preferite, lui comunque è greco, e la canzone che vinse era We Shall Dance. Buon riascolto.

Bar del 1975, dodicesimo Festival Bar, che fu vinto da Drupi con Due, da Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There. Spesso e volentieri mi affido quanto mi suggerisce la mia memoria, a volte mi affido anche a fonti Wikipedia, questo tanto per precisarlo e per dare a Cesare quello che è di Cesare. Dato il crescente successo, la manifestazione fu spostata dall'altopiano di Asiago all'Arena di Verona, che diventerà sede fissa della finale. Festival Bar 1975, tra i tanti partecipanti c'erano anche loro, i Beans, con Come piove.

e 70. In questo step del nostro appuntamento di oggi andiamo in un'epoca particolarmente lontana, ma al tempo stesso vicina a noi, vicina al cuore di chi l'ha vissuta. Sicuramente un'epoca meno digitalizzata, però i nostri volti erano tutti quanti con tanto di smile incorporato sul nostro viso. Non c'erano smartphone, iPhone, non c'erano iPad, però sicuramente la freccia era lì in su, il sorriso e il buon umore la facevano da padrone, erano all'ordine del giorno. E con la prossima vi porto al Festival Bar del 1967, che fu vinto da Rocky Roberts con Stasera mi buccio con te. Non ci ascoltiamo quella, ma ci ascoltiamo l'intramontabile mitico Casco d'Oro, Caterina Caselli, con Sono Bugiarda.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Questa è la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Tra i fatti di cuore più chiacchierati sotto l'ombrellone nell'estate 2019 ricordiamo una coppia che dopo essersi separata ha ritrovato la passione ed è quella formata dalla showgirl e modella Melissa Satta e Kevin Boateng, ex calciatore ghanese con cittadinanza tedesca. Mentre tra i dischi che sfrecciavano in classifica nell'estate 2019 c'era Dove e Quando, la super hit di Benji e Fede.

0: senti che musica. Ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar New Hit.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
3: Intanto non si placa la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
4: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
3: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista svoltando a destra non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Alla Vitola viene contestato tra gli altri il reato di strage.
3: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Con Mirko Bencivenni, speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound.

Bar del 2003 registrò dei record di ascolto pazzeschi. Michel Hunziker e Marco Maccarini erano alla guida e alla conduzione di quel Festival Bar, da cui ascolteremo tra qualche istante Neffa con Prima di andare via, ma subito c'è Alexa con Egoista.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: state con Radio Piemonte Sound.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: sono Mirko Bencivegni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Terremoto nel Baricalcio, la procura del capoluogo pugliese ha iscritto nel registro degli indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Bari e il secondo come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, le accuse contestate. Nel mirino la richiesta di apertura della procedura di liquidazione per insolvenza della società sportiva. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono scattate presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 17.
1: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
3: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marie Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
4: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
3: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
5: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza.
3: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, nelle mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia, Marocco, Norvegia, Inghilterra e Spagna, Belgio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
1: Indietro nel tempo, nel 2023, quando nascevano nuove coppie, nuovo amore per Leonardo DiCaprio, che dopo un'estate da Tombeur de Femme mette la testa a posto con Vittoria Ceretti, supermodella italiana classe 1998. Mentre il secondo album più venduto in Italia è Sirio

siamo nel 1992 con questo disco che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90. È uno dei singoli più venduti in Italia del 1992. Tra le altre cose, per ultimo ma non per ultimo, così come detta Liuccio, loro sono tedeschi, parteciparono al Festival Bar di quell'anno. Non a caso state ancora ascoltando lo speciale Festival Bar, siete ancora tutti lì belli presenti in mia compagnia con Mirko Bencivenni, anche se in realtà siamo arrivati al momento dei saluti. No, fatemi dire che il Festival Bar del 1992 venne condotto da Jerry Scotti con Linda Lorenzi e con la partecipazione di Nicky Giustini. Bene amici, dicevo, siamo arrivati al termine, vi lascio però con un successo del Festival Bar 1977, quindi trasportiamo ulteriormente indietro la nostra memoria e i nostri ricordi, godendo di quest'estate, beneficiando nei meandri più oscuri della nostra mente, andando a ripercorrere le nostre estati più belle in musica, in questo caso con Zodiac di Roberta Kelly, dal 14° Festival Bar che si svolse per l'appunto nell'estate 77 del 77. Da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima puntata. Hasta luego, hasta la vista, hasta tos.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Chiemonte Sound, amica radio.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
5: La radio rende famosi, occhio!
4: Anzi, orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama allo 0171 26 0900 per scoprire

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele Detto, volevo fare un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound e seguiteci in tanti.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Mercoledì 8 luglio verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda da Pratolungo fino al Colle per una manifestazione ciclistica denominata Col Reservé. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La nevicata del 56, canzone magica scritta da Franco Califano per Mia Martini. Questa è la versione di Fiordaliso.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Con noi in studio l'assessore Sara Tomatis, di recente insomma tornata da New York per la promozione della Fiera del Marrone. Fiera del Marrone che diventerà internazionale, e quindi, ma perché siete andati a New York?
3: Allora,
2: lo ricordiamo?
3: Certo, sì, io lo ricordo anche con piacere.

0: tutto quest'anno, con possibilità di utilizzare il riconoscimento dal 2027. È una storia che quest'anno festeggiamo i 90 anni dalla prima edizione della Fiera del Marrone, e nella prima edizione era stata riprodotta in piazza Galimberti in porto di Genova, con una grande barca in cartapesta alta 15 metri, quindi qualcosa veramente di anche per i giorni, ecco, gigantesco anche per i giorni nostri. E perché questa riproduzione del porto di Genova? Perché Cuneo, che era il maggior mercato Castanicolo del nord Italia, centro nord Italia, fungeva un po' da collettore delle castagne che poi venivano spedite a Genova, e da Genova partivano alla volta di New York. Quindi questa storia ci è piaciuta molto. L'anno scorso siamo anche stati citati dal New York Times come una delle 8 fiere autunnali da visitare in Europa, e quindi abbiamo cominciato a immaginare per i 90 anni di fare la conferenza stampa a New York.
1: E questa è stata una cosa veramente così molto particolare, bella, che credo vi porterete nel cuore.
0: Sì, è stato molto bello, e soprattutto è stato utile, perché abbiamo fatto la conferenza stampa al consolato, sono stati molto felici di accoglierci, siamo riusciti a fare la conferenza stampa negli stessi giorni in cui c'era sempre a New York il Summer Fancy Food, che anche qui è uno dei maggiori mercati del nord Europa di prodotti di ogni tipo, provenienti da aziende provenienti da tutto il mondo. C'era anche la regione, quindi siamo riusciti a abbinare anche al Summer Fancy Food alcuni cooking show con il marrone e la castagna. Perciò abbiamo portato non soltanto la Fiera del Marrone, che comunque è una cosa importantissima, ma diciamo che abbiamo già fin troppi ospiti e turisti durante la Fiera del Marrone, ma abbiamo promosso un territorio. Infatti siamo andati giù anche con l'ATL e con dei pacchetti turistici, in modo da far conoscere le nostre bellissime vallate.
1: Esatto, non è tanto legata al solo periodo della Fiera del Marrone, che molti richiedono che dovrebbe almeno essere su 2 settimane, ma non ci starete sicuramente lavorando per i prossimi anni. Fiera del Marrone, che quando sarà quest'anno?
0: Quest'anno, come tutti gli anni, è il terzo weekend di ottobre, 16, 17, 18 ottobre se non erro, comunque il terzo weekend di ottobre. Anche qui quest'anno stiamo sempre ragionando su quello che tu stai dicendo, cioè cercare di allungarla senza però impegnare più dei 3 giorni questi stand, perché dobbiamo ricordare chi espone alla Fiera del

0: Cuneo, New York, sembra una vicinanza, un abbinamento esagerato, ma in realtà c'era con voi anche il figlio di Gian Domenico Genta, Jimmy Genta, che ha realizzato uno studio legando New York a Cuneo, perché tutte e due sono della stessa forma.
1: Allora, hai citato, esatto, la mostra del fotografo Lingua, che è stata portata a New York dalla Fondazione Genta, ha avuto davvero un bel successo, ha stupito davvero tanto. A New York hanno portato un estratto di questa mostra, questa mostra ha la caratteristica, del tutto casualmente, perché poi stavano costruendola per conto loro e per questo l'abbiamo legata a questo viaggio, le similitudini tra Cuneo e New York, e sono riusciti a esprimerlo molto bene, perché al di là delle fotografie dove si vedevano, come dire, parti della città di Cuneo che potevano essere confusi con scorci, con Manhattan, ma hanno fatto questa sovrapposizione delle due piante di Manhattan e Cuneo, e davvero c'è una sovrapposizione, ovviamente con proporzioni diverse, ma molto evidente.
0: Certo, io ne avevo parlato con Jimmy Genta e in effetti, vedendo questa sovrapposizione, è incredibile, ma è così. Cuneo come Manhattan, ci fa anche un po' sorridere, però diciamo che ci piace anche l'idea. Allora, avremo ancora modo ovviamente di ricordare tantissimo della Fiera del Marrone, perché insomma voi siete reduci da questo viaggio. Un flash sull'estate, concerti, e questa allora, un po' arriva la settimana santa.
1: Diciamo che anche quest'anno è il secondo anno, visto davvero come sono stati accolti i concerti l'anno scorso, abbiamo voluto di nuovo regalare alla città tre concerti in collaborazione con Confartigianato, sempre in piazza Galimberti. Ci sarà un DJ set di Cecchetto, poi la prima giornata in realtà è Elio e le Storie Tese, e la domenica ci sarà Sara Toscano. Sono già sostanzialmente sold out, qui lo ripeto bene, sono già sold out i 3.000 posti sotto il palco, però la piazza è grande, contiene insomma 10.000 persone più, quindi siete tutti insomma invitati.
0: Esatto, quella prenotazione serve soltanto per finire proprio sotto il palco.
1: Esattamente.
0: Finiti quei posti, ovviamente è assolutamente vicino al palco, anche perché non ha fatto questo tipo di prenotazione. Tre serate che sono un po' trasversali, perché Elio è sicuramente grandi musicisti, perché loro sono degli musicisti sopraffini, poi la storia un po' di Claudio Cecchetto, delle radio che quest'anno compiono 50 anni, noi siamo coinvolti anche in questo, e poi Sara Toscano, sicuramente un mondo ancora più giovane, quindi un regalo per i giovanissimi. Ricordiamo ancora le date.
1: Allora, 17, 18 e 19 luglio, piazza Galimberti.
0: Grazie all'assessore Tomatis per essere passato da queste parti.
1: Grazie Luisella.
2: Cosa succede in città?
3: Radio Cocktail, aperitivo e musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19.30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: punto it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. L'ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
2: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
3: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
2: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
3: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione? Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
2: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà
1: la musica. Radio Piemonte Sound compie 50 anni e quindi con noi vogliamo celebrare le canzoni che festeggiano il compleanno tondo. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni. Le suoniamo qui. Che fermerà
0: la musica. Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.
1: What Now My Love, interpretata da Frank Sinatra. Una canzone drammatica, potente. Sentendo quel titolo, molti pensano alla ballata classica americana, ma la verità è che questo brano parla originariamente francese. Infatti la canzone nasce in Francia nel 1962 con il titolo E Maintenant, scritta e cantata da un colosso d'oltralpe, Gilbert Bécaud. Il testo francese raccontava la disperazione assoluta di un uomo abbandonato e Bécaud la cantava con un'intensità quasi teatrale. Quando il paroliere Carl Sigman decise di tradurla in inglese, mantenne intatta quella disperazione, ma creò un testo così universale che mezza Hollywood si mise in fila per cantarla. La versione di Frank Sinatra, incisa per il suo album That's Life alla fine del 1966, ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. È una vera e propria sfida musicale costruita su un crescendo travolgente. La canzone parte pianissimo, quasi un sussurro intimo, guidato solo dalle percussioni, e poi accumula tensione, strofa dopo strofa. Gli ottoni entrano poco a poco, gli archi spingono fino a quando nel finale l'orchestra esplode letteralmente e Sinatra lancia un acuto disperato, potente, che lascia senza fiato. A curare questo arrangiamento pazzesco fu il leggendario Don Costa, uno dei collaboratori preferiti di Frank Sinatra. Costa sapeva esattamente come dosare la musica per far risaltare il dramma nella voce di Frank Sinatra. What now my love, now that you left me, how can I live?

0: compiono 40 anni.
1: Siamo nel 1986. Riccardo Cocciante è all'apice del successo, reduce da hit pazzesche, e decide di fare un passo importante: far uscire il suo primissimo album interamente registrato live. E come titolo sceglie proprio questo brano, un inedito registrato durante il tour nei teatri, Quando si vuole bene. La cosa incredibile è l'atmosfera di quel tour. Pensate che a Roma, al Teatro Sistina, i biglietti andarono esauriti così in fretta che dovettero appendere una lavagna all'ingresso per raddoppiare le date all'ultimo minuto. La gente voleva quell'intimità. Cocciante, che sul palco di solito è un leone che graffia, in questa traccia si spoglia di tutto, diventa quasi sussurrato, confidenziale. Ma c'è una curiosità nel testo che fa riflettere. Questa canzone, scritta insieme al grandissimo Mogol, parla di un amore così grande, così puro, capace di farci sentire bambini anche quando il tempo scappa dalle mani. È un manifesto contro il cinismo. Ci dice che se ami davvero, fino in fondo, anche questo mondo così complicato, alla fine ti sembra bellissimo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara, stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

C'è una melodia che è riconoscibile fin dalle prime note, un pianoforte che fa subito alzare il volume. Sto parlando chiaramente di Dancing Queen degli ABBA. Ci troviamo in studio di registrazione e non appena il gruppo ascolta la canzone per la prima volta succede qualcosa di magico. Annie Fried scoppia a piangere, si commuove per la bellezza della canzone, capendo all'istante che sarebbe diventata una hit planetaria. Eppure, inizialmente il titolo non era quello, ma bensì Boogaloo, cavalcando l'onda della disco music di quegli anni. Inoltre, pensate, la primissima persona a ballarla in pubblico non fu una persona qualunque in discoteca, bensì la regina Silvia di Svezia. Gli ABBA infatti la eseguirono dal vivo per la prima volta durante un gala televisivo alla vigilia del matrimonio reale, dedicandola letteralmente a una vera dancing queen. Anche se fa ballare, si tratta di una canzone con un testo che in realtà è venato di nostalgia. Parla infatti di una ragazza di 17 anni che si gode la giovinezza, ma lo fa con uno sguardo quasi malinconico, consapevole che quel momento svanirà. È quel contrasto dolce-amaro che solo gli ABBA sapevano creare.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
7: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torvaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
4: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
3: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
2: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
3: Famiglia nel Bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I 3 figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
2: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinali a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai VIP.
5: Radio Piemonte Sound. Che bello. Beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su Rondò dei Talenti.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de visu.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Turzulla ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al niguardo, è morta poco dopo. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Stone.
1: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
2: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound dal vostro Giovanni Alleni. Ciao.

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labito l'ha indagato nel procedimento sull'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaiano. A Roma, la vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: di me.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Se bruciasse la città, un grande successo di Massimo Ranieri. Questa è la versione di Fiordaliso.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
17: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano. Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Sound.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, a due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
2: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni: mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
3: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagolla. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. Due persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Due persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza vigilanza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa.
1: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Ferri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostyuk.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove è prevista la chiusura della tangenziale di Chivasso Est per i veicoli in direzione Crescentino dalle 22 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, la radio della tua città.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaiano. A Roma, la Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Rita Pavone è l'immensità.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: A saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Umberto Lesmaila e buon ascolto, ciao.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Un duetto, Carmen Consoli con Ornella Vanoni, l'appuntamento.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Enrico Ruggeri, un omaggio al grande Francesco Guccini con Incontro.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Laura Pausini con un omaggio a Michele Zarrillo. 5 giorni.

0: sono le 22.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaiano. A Roma, la Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
5: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Patti Pravo, eppur mi sono scordata di te.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Un beso della
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Miss Italia 2023.
16: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
17: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
18: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

le cover italiane più belle di sempre. L'immensità, una cover di Fausto Leali.

musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nella sua lunga e fantastica carriera ha omaggiato anche Zucchero con la sua versione di Dune Mosse.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, non ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il board of peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vergata a Roma. La Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto. VIP.
5: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
6: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
5: Grazie, Carlo. Grazie molto.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee, ho sempre le stesse. Prometto basta promesse. Accetto miracoli di Tiziano Ferro.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

ritrovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulla spina.

0: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Somebody to
1: love. 'Cause this is Thriller. Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. Perché questo è un thriller, una notte thriller, e nessuno ti salverà dalla bestia che sta per colpire. Thriller, Michael Jackson.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio, lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
3: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra al sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Amore disperato, dolce

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.

Avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto ti eri comportato male con me e sono cresciuta, forte, e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Maria Neda, The Voice con l'immensità.

cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Loredana Bertè con Emma, Non sono una signora. La

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Tony Chan.
1: Può darsi che non sappia cosa dico, scegliendo te, una donna, per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo, forte e debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Omaggio Fabrizio De André con la canzone di Marinella, questa è la cover

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Jessica Morlacchi e Red Canzian, Cercando di te.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Massimo Di Cataldo e Patti Pravo insieme per Pensiero Stupendo.